Oside lantasan nyemak beginan stur maning setate megae. Nengil bengong ente side lantasan tuara ade di pedewekane.